0: With Emma 21 forgeries.
1: E mandano un SMS.
2: È come riunito in la Casa Blanca.
3: India, te do back.
4: Grazie. Alito.